Buonanotte peccatori. Io sono il padre Giuseppe Caravani e vengo a pelliare contro il peccato. Oggi si commemora. Oggi è la commemorazione del dia di Dalmira Melonguito, patrona degli urologi. Come Dalmira Melonguito? E lo sacerdote facciamo confezione, scusiamo lo peccato di tutta la gente. Un'anzianita, 84 anni, si confiesa con il cura del pueblo e le dice: padre, le confieso che tuve una loca noce di amore e lucuria. Confieso che tuve una noche de amor y lujuria con tres hombres a la vez. Y el cura le dice: ya me lo confesó, hija. Eso pasó hace muchos años. Ay, sí, pero me encanta recordarlo.